padre gentile. I bambini corrono in tenera possessione, dietro le farfalle, nei fiori. I noci del pugno già tengono il segreto, lo rendono sorpresa all'aria.

umanas in piegra. Sarà esaltato il Signore, lui solo, in quel giorno.

0: questo film, sono venuto a Sanremo, ma la gente mi vede, dice come è simpatico, adesso fanno pure un film.
1: Ecco, ma allora questa sera che cosa puoi fare? Tu sei capace di fare tutto, hai piena libertà di poter far tutto?
0: Piena libertà, sì, cioè nel senso loro mi hanno detto di fare tutto, meno parlare di religione, di politica, di terrorismo, di terremoto, perché sai, il paese sta in una situazione così, e allora mo sono indeciso fra una poesia di Giovanni Pascoli e Carducci. Sono

qui per dire al mondo intero che la modernità deve finire. Io ti acciappavo, io ti affavciai, io ti pigrandi, ma è tempo fa, ma ti ti fa su. Siamo in crisi, che volete acciappare? No? Tengo 78 tonne, andavate, tengo pure un trattore 80 cavalli. Ma già fu secondo.

0: c'è stato un periodo, mi pare nel 78, che tu ti sei fermata, sei scomparsa, si può dire.
1: Sì, ogni tanto ho delle mie crisi esistenziali, personali, per cui penso di aver sbagliato tutto, mi ritiro in casa, studio, scrivo, leggo, eccetera, e quando mi sento un po' più sicura esco di nuovo dalla tana.
0: Ecco, ma qual è la molla che ti spinge poi fuori dalla tana?
1: La molle, beh, le molle possono essere tante, le motivazioni possono essere moltissime, non sono mai le stesse. Comunque, si vede che arriva il momento giusto, il momento in cui io sento che devo, che forse sono pronta, mi sento più sicura, e allora decido di ripartire di nuovo.